0: dinje la mawdi la mbagni mbaja kamara mama
1: e mama tanamu
0: tanamu dimbago
1: tanamu lala
0: awa mutuma tigere o mode rafé
1: ha
0: mutuma tigere o mode rafé koli
1: mo gele dir mode rafé na wallahi mo baro konta fi dinje mo konta fi la ya tawule mo fo wona kan bilim fala fi muna mefi kona ko luki na kan gileri so wi gadi da so mo ni ekole aiki ke fere fi ma iri gadi ga ke di mo so ma so mo metri mi fa ni leleri ma di bara da ha kilas fu anu kiri wallo imbaraka ta kiye ngam ma di ga ke di mo so mi se mu ti mo ne bara ke di ma sembe na ga di bara ge ni mi se ga le yo le a di ke na ga di sne ko mu ma di ga ke di mo so pe na tan na di
0: ke di mo no
2: résultat
0: bulletin
1: ah résultat c'est là que je suis annoncé ah attendez mec on va dire ha bar ta galle bin ni sigay mari ga ke di ma sembe atana na yi ta na mi sa ganne kon mo ba ga deze aka kin mo sigay mo za tungu kon bar yana han bar ta ga han gonden na kai mu mari ga ke di mo
0: la ka fu ni kere ande ke di ba ka to kere ka fu abas ka fu ni kere na ke di
1: rezo mu fanga alo
0: na Ato ba ke le classe fou. Aba sa fou ni kerin. Le classe fou ya ndé ké di yoma na ngoma.
1: Ah, aha diplôme ka.
0: Ah, diplôme.
1: Ah.
0: Hanya mona sto.
1: Wala hanya ma mo so mbare nyara hambara ta.
0: Oye kadi kadi mula. Mula.
1: Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Mula. Pe wata me riba radio so me ko me ma no ma be radio so me ko le ga ke din de ma sa ga bira
0: ale a gunda na ngulo
1: ah
0: kan di de ga ye classe fu
1: ya re no mu fanga allo
0: kan di de ga ye classe fu fu yande
1: ah
0: se ga fa fu ni kiren
1: hmm
0: e ga diplome ya la monnaie dc ire ne famara ire ne famara